0: Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
2: 20.
1: Ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
3: e zero discussioni.
4: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: avanti questi Beer Heart con Roxy and Come Together. C'era anche Billy Ray Martin, remix di Your Loving Arms. Jenny, risentite con molto piacere, Wanna Be With You, e poi Stefano Secchi ed Oscar insieme con Children Voyage. Ci prendiamo una piccola pausa e entro un po' ci trasferiremo nella verde Giamaica.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Su Radio Company, botta da 90.
9: Music.
8: Botta da 90
9: con Mauro Tonello e DJ Nick.

mattina con Marotonello, salve. Ricordo che ci potete anche riascoltare tramite i nostri vari podcast che trovate nei vari aggregatori, in quella che è la nostra applicazione, la trovate anche su Streammo e nelle varie, nei vari social, quindi ci trovate un po' in ogni dove, ci potete ascoltare quindi quando, come e dove vorrete, come dico sempre. Saluto qua di Cinica la console, partiamo con Bob Marley, What Goes Around, un remix del nostro caro amico che salutiamo come sempre, Alex Natale. Ci sono anche The Lazy Gun, The Look, TPM, See Like Woman, e poi lui, il grande DJ e produttore italiano Mario Più con Dedicated.

0: Blinded di Mario Pucci, c'erano anche i TPM con See Like Woman, D.O.A.C., grande pezzo da Look, e poi in apertura What Goes Around, Come Around, il remix di Alex Natale, ovviamente lui, il grande mitico Bob Marley and the Wailers, e poi gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Company, botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: parlare veramente più che una volta una scossa di quelle veramente violente alla fine di questo, di questa nostra puntatona eccezionale come sempre di Botta 90 con i Cranberries and Salvation, c'è anche Wallop per Isterico. Domani tornare tutto, grazie per essere qui con noi, grazie anche al nostro DJ Nick, vi lasciamo con la mattinata come sempre potente di Radio Company, noi ci sentiamo questa sera.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Radio Company.
4: Amici, buongiorno, lo sfigometro anche di sabato con me che sono Enrico Sisma. Tranquilli che la settimana prossima tornerà Carlotta, quindi tornerà tutto alla padrona di casa, tutto com'era in origine, e quindi la voce suadente di Carlotta tornerà a raccontarvi lo sfigometro. Iniziamo tra pochissimo con il segno dell'Ariete.

Amici dell'Ariete, oggi vi sentirete un po' sottotono, ma è tutto normale, tranquilli. La colpa è della settimana entusiasmante che avete appena passato. Riposatevi, sfigometro meno 14, rotometro 65%. Toro, la vostra ottima forma fisica vi fa stare bene e vi fa venire voglia di fare cose. Sfigometro meno 19, rotometro 94%. Gemelli, concentrati, attenti e determinati. La testa c'è, è il fisico che vi sta un po' abbandonando. Non vi sentite proprio informissima. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.

parlate degli amici del cancro, dovete seguire di più il vostro intuito. Attenti però, per quanto riguarda l'amore, non troppo, rischiate di dare voce alla vostra esagerata gelosia. Sfigometro meno 7, rotometro 5%. Leone, siete intraprendenti e avete una gran voglia di fare festa, cosa non scontata soprattutto visto il vostro calo di energie. Seguite l'istinto, non ve ne pentirete. Sfigometro meno 18, rotometro 87%. Vergine, organizzate un weekend tranquillo, magari con il partner o con qualche amico. Questo vi permetterà di rilassarvi e focalizzarvi sui prossimi passi senza distrazioni. Sfigometro meno 13, rotometro 26%.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

risolverli. Sfigometro meno 12, rotometro 23%. Sagittario, finalmente il weekend è arrivato, ora potete rilassarvi. Questa settimana è stato tutto difficile, specialmente i rapporti con gli altri in questi giorni. Chiudetevi in casa e fate un po' di meditazione. Sfigometro meno 14, rotometro 35%.

0: ultimi tre segni, a partire dal Capricorno, finalmente weekend, fatevi portare via dal vostro partner per tutto il fine settimana o per qualche ora, non importa, la cosa importante è staccare un po' la spina. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. Acquario, ce l'abbiamo fatta, i giorni complicati sono andati, ora dovete solo godervi il weekend. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Pesci, weekend da dedicare a voi stessi, magari con le persone amate, così da liberarvi dallo stress di questi ultimi giorni. Sfigometro meno 14, rotometro 32%.
1: Radio Company. Ciao, sfigometro.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: tutti i podcast li potete trovare su Stream oppure sull'app di Radio Company. Vi ricordo che lo Sfigometro ritorna lunedì assieme a Carlotta. Da Enrico Sisma è tutto, un buon sabato e un buon weekend. Ciao!
1: Radio Company. Ciao Sfigometro. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

stabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Fulminacci nella nostra mattinata in questo 8 agosto, le 7:35 minuti. Una buona giornata da me, Michela JC. Ebbene sì, sono ritornata. Avete segnato le mie assenze? Vabbè, ho fatto un pochino di ferie anch'io, dai, no? Ogni

voi, qualsiasi cosa vi state facendo, ma soprattutto ho visto un bel cano, almeno a partire dalle 7:30 no, perché ero già qua dentro, aspetta, 6:30, meno traffico, quindi molti di voi secondo me ne hanno già approfittato per raggiungere qualche posto di vacanza. Non so se la stessa sorte, cioè una quiete nel girare per le strade, mi spetterà anche quando finirò, insomma, questa puntata, mi recherò a casa, però va bene, un passo alla volta, dai, non portiamoci troppo avanti per l'appunto, che tra l'altro questo è uno dei periodi in cui chi ama il non traffico, che penso sia molti di noi, diciamolo, e chi ama le città semideserte, è il suo periodo, è la sua vacanza praticamente, zero sbatti, poco traffico, bellissimo. Va bene, detto questo, invece volevo appurare, senti che parole mi escono a quest'ora, appurare in questo weekend a quest'ora chi è invece dei nostri, chi non è partito, chi è ancora a lavoro, chi comunque è a casa perché magari sta facendo qualcosa, chi è in procinto magari di partire, quindi varie realtà che si abbracciano in questa mattinata. C'ho, guarda, del poema dentro questa mattina che non so. C'è un numero certo cui potete scrivere a me, cioè la Jay, e anche al resto degli amici e amiche di Radio Company, che è il 333 2688 688. Quindi vediamo i presenti a quest'ora qui su Radio Company.

nostra mattinata in nostra compagnia, il 333-2688-688. Senti proprio l'emozione, il tifo da stadio in sottofondo. Beh, ci stava, sì, perché molti detto: Jay, sei ritornata? Sì, sono ritornata, eccomi qui, insomma, pochino adesso torno io e siete in fare voi, mi pare aver capito, però stamattina al 333-2688-688 mi state parlando di partenze, ma mi state parlando anche di lavoro. C'è chi assolutamente, guarda, dice: guarda Jay, fino a prima di Ferragosto assolutamente no, non se ne parla di ferie. Va bene, dai, ognuno ha il suo tempo, ognuno ha il suo periodo. Detta così sembrava una frase filosofica, in realtà era solo per pre-vacanza, insomma, chi parte poi alla fine. Allora, tanti saluto anche, eccola qui, Lucia che ne sta approfittando per sistemare le ultime cose in casa e poi valigia, e da questo pomeriggio si parte. Bene, ecco, se dovete partire fatemi anche sapere più o meno l'orario, così cerco di capire quando è l'orario migliore per tornare a casa. Sapete, ve l'avevo raccontato quella volta in cui avevo guardato Google Maps perché ho preferito prendere l'autostrada o comunque una strada per tornare a casa, ed erano tutte segnate in rosso, addirittura marrone, cioè il rosso plus, capito? E non sapevo più come tornare, ero bloccata praticamente qui. Ho aspettato anche delle ore, cioè non vi dico, quel giorno un'odissea, che non è quella del cinema, adesso andate a vedere, proprio un'odissea personale mia, ecco, non Ulisse ma la Jay che voleva tornare a casa. Dopo quanti anni sono tornata a casa? 333-2688-688. Aspetto i vostri messaggi. Com'è la situa questa mattina da voi, cioè dove siete, cosa fate?

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Questa è Radio Company, la vostra mattinata. Vi terremo compagnia, come sempre ovviamente nel vostro percorso, sia che siate in direzione vacanze, sia che siate in direzione lavoro, oppure semplicemente a casa in nostra compagnia. Sì?
1: Buongiorno Michela, piacevole sorpresa questa mattina.
0: Ogni tanto sai, lavoro.
1: Io Adriano, sai che il sabato mattina ho questo appuntamento con il negozio, purtroppo.
0: Okay.
1: Devo andare a lavorare. La giornata è piacevole, un po' meno calda del solito, il cielo
0: Vero.
1: È un po' nuvoloso, un po' coperto,
0: Vero.
1: Però ci dovrebbe stare bene. Le mie vacanze forse a settembre. Comunque
0: Dai.
1: Buona radio, ciao Adriano.
0: Una buona giornata a te Adriano, grazie del tuo messaggio. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente, a proposito di meteo, un po' quello che è stato il mio meteo. Cioè vado per uscire di casa e ho la borsa con all'interno la crema solare, no? A un certo punto ci aggiungo l'ombrello perché stava diluviando. Nel momento in cui dovevo uscire ho aspettato un attimo. Va bene, inconsciamente quindi metto l'ombrello lì, arrivo qui in radio, no? E mi riprendo le mie cose e realizzo che ho l'ombrello e la crema solare vicina. Ecco, per far capire un po' quello che è il meteo oggi, quello che ci aspetta. No, va bene, secondo me ha già scaricato, cioè almeno dalle mie parti ha già scaricato. E anche qua, scusa Jimbo, qui tutto tranquillo, non ha mai piovuto? Ah, nelle mie zone sì, mi sono svegliata veramente col diluvio universale. Comunque adesso insomma meglio la situazione. 333 2 688 688, piccolo break.

0: Company in questo 8 agosto, sono le 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Scontro Spagna-Italia, Madrid afferma controlli alle frontiere con l'Italia dall'8 agosto al 7 settembre. La replica del ministro dell'interno Piantedosi. Dopo Ferragosto vedremo se ci saranno le condizioni per la revoca della sospensione del trattato di Schengen. La strage di Marcinelle 70 anni fa, l'Europa dice sarà questa la giornata per le vittime del lavoro. Nella miniera persero la vita 262 persone, più della metà migranti italiani. Meteo allerta pioggia al nord, Italia rovente, altri 10 giorni con caldo estremo. Gorizia per la prima volta ieri sopra i 40 gradi, 48 a Napoli. Oggi le città in rosso scendono a 19, allerta gialla per temporali in 8 regioni. Ieri forte acquazzone a Trieste, Doberdò e Monfalcone. Bollino nero per l'esodo estivo, 25 milioni in viaggio, oggi giornata clou. Traffico intenso già da ieri, il picco nella mattinata di oggi. Sport atletica, mondiali under 20, a soli 16 anni l'azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri, in una finale contro avversari più grandi di 2 anni. L'azzurra ha ottenuto il primo podio italiano di sempre nella specialità.
3: Breaking news.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. Stasera la luna. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner, Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia.

Rose, Radio Company, questo 8 agosto, ancora una buona mattinata in mia compagnia. Io sono Michela J con voi fino alle 11. A proposito di chi è in viaggio in questo momento, di chi magari è in colonna, perché ho chiesto un attimo di dirmi un po' la situa per quanto riguarda il raggiungimento delle vostre mete questa mattina, che sia lavoro, che sia un viaggio per l'appunto. Allora, è di un po' di minuti fa, devo dire la verità, questo messaggio, però attenzione, vado a salutare Linda dalla provincia di Verona. Lei dice: in colonna sulla A14 vicino a Forlì per incidente, direzione Puglia, con pausa a Chieti, partiti alle 4. Linda, ora sarai sicuramente più avanti, spero, o sei ancora in colonnata, perché è passato un pochino da quando ci avevo mandato il messaggio e quindi magari la situazione si è sbloccata ed è tornato regolare, spero, oppure magari avete trovato qualche via alternativa per raggiungere la meta, perché purtroppo può succedere, insomma. Comunque spero tutto bene, ovviamente, per la situazione, insomma, che si è creata. 333-2688-688, dunque la vostra mattinata in nostra compagnia, dove ci state portando, soprattutto cosa si combina oggi, e poi ovviamente partiremo con quella che è la nostra carrellata di info, curiosità nella nostra mattinata. Torniamo tra

Trovati in questo 8 agosto le 8 e 22 minuti. Allora stiamo sondando un po' il terreno anche questa mattina, ovvero dove stiamo andando con voi, dove ci state portando, ma soprattutto siete già svegli, operativi, siete in relax, siete al lavoro. Insomma, in molti ci stanno raccontando che stanno raggiungendo, quindi mi sta andando alla grande, diciamo, in questo 8 agosto il raggiungimento di qualche meta. Se però non siete in vacanza, potete farvi sentire ovviamente come sempre. Noi siamo tutti regolari qui, noi siamo presentissimi come sempre. Allora saluto anche chi ci scrive. Ciao Miki, sto portando il mio cagnolone Balù in asilo per cani e poi mare e relax. Baci da Michela. Ciao Michela, una buona giornata a te. E allora poi saluto anche, aspetta, Federica, anche lei on the road in questo momento, che sta raggiungendo però la montagna, quindi mi sa va incontro a qualche grado in meno. Va bene, dai, perché questa mattina si sta generalmente bene, però non vorrei parlare troppo presto, così, no? Perché ho già visto poi nel corso della giornata, e comunque da domani la situa, almeno nelle mie parti, ritorno più o meno come, però almeno questa mattina si respira un pochino. Va bene, 333-2688-688, dunque ancora spazio ai vostri messaggi, ma soprattutto alla vostra voce, sì, perché potete mandarmi un bel messaggio WhatsApp vocale facendo sentire un attimo quella che è la vostra emozione, nel caso in cui state partendo è anche gioia e felicità, Guardavo proprio un video su Instagram, scrollando così a caso, di come festeggiano alcuni quella che è la fine, cioè l'ultimo giorno di lavoro, no? Finisci il tuo turno e poi si festeggia alla grande. Io mi ricordo una volta si festeggiava un po' come la fine della scuola con i gavettoni, però stiamo parlando di fine anni 90, ok? Primi 2000, non so se ancora si faccia. Ad ogni modo, in molti, cioè, vedi proprio balletti per il fine, si stappa lo spumante, non solo, capito? E quindi vabbè, come sta andando questa giornata, tornando a noi, dove si va, cosa si fa? Il 333 2688 688.

0: buon weekend a tutti voi da Michela J. Allora, tra poco parleremo di una delle coppie che veramente attualmente, da un po', è più amata da Hollywood, ok? Di Hollywood più che da Hollywood, da tutti è amata, dai. Perché comunque non so il mio Instagram, ma dopo, da un piccolo indizio, dopo che ho visto l'Odissea, mi appare qualsiasi cosa di loro, ok? E ho scoperto tra l'altro che erano assieme e che si sono addirittura sposati a inizio di quest'anno, ma non solo, perché c'è anche un'altra novità che li riguarda. Di chi sto parlando? Ve ne parlo tra poco.
1: Week and go. Radio Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
7: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

Esatto, a partire da Jimbo, che non appena ho spento l'on air ma subito spoilerato i nomi, così bravo bravo perché mi sei molto attento. Effettivamente, di chi stavo parlando? Di Zendaya e Tom Holland, che si sono conosciuti sul set di Spider-Man anni fa, tutto segreto, attenzione, la relazione ovviamente non è stata sotto gli occhi della stampa o comunque eccetera, è nato, sai, quelle belle relazioni, no? Che, e poi ti ritrovi lì e dici, ah, ma sono sposati, non lo sapevo. Ecco, così è stato, infatti, parliamo di un amore per l'appunto cresciuto lontano dal gossip, che fa sognare. Insomma, ad inizio dell'anno c'era stato il matrimonio, adesso è stato ufficializzato, c'è una seconda cerimonia, ok, proprio il 4 agosto, che li ha visti i protagonisti per l'appunto in un lussuoso hotel nel Regno Unito, a sud-ovest di Londra. Un amore nato nel 2021 praticamente, e quindi insomma che sta consolidandosi sempre di più, tra l'altro, quindi ospiti, amici, parenti per l'appunto, in questo meraviglioso hotel che sono andata a vedere perché sapete che io sono curiosa, ok? Non ci sono però foto per ora, quindi andrò ad indagare perché sapete che io devo sempre sapere com'è vestita la sposa in ogni occasione. Insomma, sono rimasta a bocca asciutta con Taylor Swift il mese scorso, perché non, cioè, al di là di quelle create dalla I, perché ormai si crea un pochino di tutto, e quindi io non so, è stato talmente tanto segreto. Vi ricordate con Taylor Swift che avevano addirittura preso i telefoni, cioè tu non potevi fare il video e tutto quanto, quindi cerimonia super blindata, super segreta. Ora non so qua se qualche video c'è in giro, adesso vado ovviamente ad indagare. Ad ogni modo, insomma, tante congratulazioni per l'appunto a questa bellissima, ma sono bellissime ogni volta che mi appare qualche storia, a parte due attori bravissimi, anche lui, cioè veramente, spero che fosse anche ballerino, sapevi tu? Cioè balla veramente benissimo. Comunque beh, congratulazioni a Zendaya e anche Tom Holland, che si sono per l'appunto sposati per la seconda volta proprio qualche giorno fa, il 4 agosto. Noi restiamo sempre con voi ovviamente qui su Radio Company.

Mark and Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope. Questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, se volete ovviamente continuare a inviarci i vostri messaggi al 333-2688-688, fatelo pure. Aggiornateci pure su come siamo con voi anche in questo 8 agosto alle 8:51. Magari qualcuno si è svegliato un pochino più tardi in questa mattinata, altri invece sono presentissimi già dall'alba. Ad ogni modo, tra poco parleremo di questa giornata, in questo 8 agosto, cosa succede, che giornata è.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Questa è Radio Company, ancora una buona giornata qui con noi in questo 8 agosto. Io sono Michela J con Jimbo alla parte tecnica e sono le 9 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen facendo altrettanto. Meloni, non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
4: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso, aggravato da futili motivi, e quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Com.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah. Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Chase every friend.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

Ray nella mattinata di Radio Company, ancora una buona giornata. Ma sai che proprio all'inizio dell'ora avete ascoltato, abbiamo ritrovato per quanto riguardava il passato Phil Collins con Another Day in Paradise. E no, non sto disannunciando una canzone tre canzoni fa, tranquillo Jimbo. È che mi è venuto in mente un ricordo, sai che abbiamo associato, no? Abbiamo associato i vari ricordi alle canzoni, no? Nella nostra esperienza di vita. E io ricordo che è proprio questa canzone che abbiamo ascoltato prima di Phil Collins, era la canzone con cui mio papà mi faceva addormentare, perché il modo, quando ero piccola, per addormentarmi dovevo andare in macchina, capito? Quindi la sera, tu immagina lo sbatti, la sera proprio addormentare in macchina, e in sottofondo avevo Phil Collins, e io mi ricordo che mi addormentavo con questa canzone, cioè con la canzone che abbiamo ascoltato prima. Però volevo ascoltare anche la vostra canzone, cioè al 333-2688-688, oltre a aver raccontato un pezzo della vita della Jay, della gioventù, di quando ero molto piccola, voglio sapere, scoprire un po' qual era la canzone invece, se esisteva una canzone che vi faceva addormentare, cioè ce n'era una che i vostri genitori o nonni vi mettevano per conciliare il sonno, cioè partivate proprio, vi tranquillizzavate all'istante. Ve la ricordate? Vi è rimasta nella memoria? Io penso di sì che vi sia rimasta, come me Phil Collins. Secondo me anche voi avete una canzone in particolare, e quindi ovviamente se volete condividerla con noi con un bel messaggio WhatsApp vocale oppure scritto, c'è questo nostro numero che è il 333-2688-688. Anche voi vi addormentavate con le canzoni Phil Collins, ma no, perché facevano, perché proprio rilassavano, oppure c'era qualche altro cantante o gruppo che vi facevano ascoltare, che è proprio letargo non appena c'era il play.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

rieccoci a David Guetta. Questa è Radio Company. Allora, stiamo parlando di quella che è la colonna sonora, diciamo, del vostro sonno quando eravate più piccoli. C'era una canzone in particolare che i vostri genitori vi mettevano per farvi addormentare. Voi partivate subito proprio con un ronfare, guarda. Allora, 333 2688

0: Allora, stavamo parlando, tornando indietro nel tempo, quando eravate più piccoli, e sì, esisteva una canzone che quando l'ascoltavate ve la mettevano i vostri genitori o nonni subito, cioè prendevate sonno, ed era un escamotage che avevano organizzato nei vostri confronti, capito? Per farvi addormentare. Quindi c'è in particolare una canzone, ve la ricordate? Allora io vado a salutare, a leggere il messaggio del nostro ascoltatore, e dico anche, bellissimo, se ci mandate anche un messaggio WhatsApp vocale, così sentiamo live la vostra voce, e anche se vi fermate così vi salutiamo in diretta su Radio Company. Allora, c'è chi ci scrive: guarda, io prendevo sonno con la colonna sonora del Re Leone cantata da Ivana Spagna. E beh, era bellissima anche quella, effettivamente. Quindi stiamo parlando di canzoni legate al vostro sonno, di quando eravate più piccoli. Ce n'era una in particolare che vi faceva proprio da sonnifero?
1: Weekend Go Radio
2: Estate. Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid, che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen facendo altrettanto. Meloni: non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso, aggravato da futili motivi, e quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Let's Eye, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company, in questo 8 agosto, ancora una buona giornata, un buon weekend a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che ci state raccontando in questo momento quella che è la canzone che vi riporta indietro nel tempo per quanto riguarda il vostro sonno. Attenzione, cioè quando eravate piccolini c'era un metodo, un escamotage che i vostri genitori avevano adottato per farvi addormentare, c'era una tecnica per l'appunto. Che canzone era? Se era una canzone per l'appunto alla base del vostro profondo sonno. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, mentre ero piccola non avevo una canzone, anche perché non ne avevo bisogno. Come andavo a letto crollavo, e se non mi addormentavo,
0: sì,
1: i miei mi mettevano in macchina.
0: Vedi,
1: il tempo di inviare la macchina, uscire dal cancello,
0: come me,
1: stavo già dormendo. Quindi non hanno mai avuto problemi a farmi dormire. Da più grande ogni tanto ho dei problemi a dormire e mi metto le onde del mare. Le
0: bello.
1: Onde del mare mi fanno addormentare
0: mia,
1: di sasso. Ciao, buona giornata a tutti, sono Ilenia.
0: Ciao Ilenia, una buona giornata a te, vero? È un suono calmante. Adesso non mi ricordo che tipo di suono è, se è suono bianco o suono rosa, devo andare a vedere, non vorrei sbagliare. Però sto cercando aiuto negli occhi e conforto negli occhi di Jimbo, però Jimbo dice non guardare me. E ha chiuso gli occhi, cioè proprio, non lo so. Va bene, comunque... Anch'io effettivamente, come dicevo, per chi si fosse sintonizzato adesso, tutto è partito da una canzone che avevo ascoltato prima di Phil Collins, Another Day in Paradise, che era la canzone di sottofondo che mio papà metteva per farmi addormentare, ma unito a che cosa? Unito al viaggio in macchina. Quindi sì, anch'io penso comunque che bastasse la canzone e poi partivo, eh. Allora, però ho questo ricordo, ogni volta che riascolto Phil Collins mi vengono in mente quegli episodi, quel periodo. Allora saluto anche Andrea di Rovigo che dice ciao. Allora, Gianna di Rino Gaetano, vedi, lui si addormentava con Gianna, ecco. Quindi volevo sapere proprio la vostra canzone, la canzone che i vostri genitori mettevano per farvi addormentare, ce n'era una? Ce n'era bisogno? Beh, lo scopriamo nella nostra mattinata.

come escamotage che i vostri genitori utilizzavano se ovviamente avevate bisogno di dormire, di addormentarvi, no? Perché c'è magari chi dice: guarda, io appena mettevo la faccia sul cuscino, ciao, non esisteva nessuna canzone, anzi lasciatemi dormire. Però c'è tutta quella parte di popolo, compresa me, che aveva bisogno di una canzone, no? E ce n'era una in particolare magari che veniva utilizzata per farvi addormentare. Allora ve la ricordate soprattutto, perché questo è il punto cruciale, vi è restata poi nella memoria? Penso di sì. 3332 688 688. Allora vado a salutare anche Luca che dice: io sono cresciuto negli anni 80 e mi addormentavo con la sigla di Heidi. Ma quando tipo partiva il coro riuscivi, cioè tipo, no, io mi sarei svegliata con la sigla di Heidi, capito? Va bene, poi vado anche a salutare Chiara che dice: allora a casa

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Emma, Fabri Fibra, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, stiamo parlando di quelle che sono le canzoni che venivano utilizzate come sonnifero, ok? Per farvi addormentare da parte dei vostri genitori. Allora, non si tratta di canzoni, apro solo una breve parentesi per salutare Annabella da Faedis, che dice: ciao, allora i miei nonni per farmi addormentare mi dicevano: se non dormi vieni il babau. Avete già sentito parlare? C'è qualcun altro a cui lo dicevano? No, vabbè. Ok, e che poi non sei mai capito, però solo il nome dici: no no, vabbè, sto buono solo sul nome, sulla fiducia, guarda, mi addormento subito. Grazie Annabella che ci hai fatto ricordare anche questo. Ma noi adesso torniamo a parlare delle canzoni, ok, con cui vi addormentavate, vi rilassavate quando eravate più piccoli. Ce n'è una in particolare che ricordate ancora oggi? E allora, se sì, se la risposta è un bel sì, c'è un numero a cui potete mandare il vostro messaggio, che è il 333 2688 688, sia vocale, un bel messaggio WhatsApp vocale come mandereste ad un amico o un'amica o ai vostri genitori o chi vi pare, insomma, cugini, parenti, prossimi, eccetera eccetera, oppure insomma uno scritto, va bene? Siate veloci, mi raccomando. Nel frattempo sono le 10 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: è Salavi, baby.
1: Radio Company, la vostra mattinata. Ancora un buon sabato mattina da Michela J. Allora, stavamo parlando di canzoni, ne stiamo scoprendo anche di nuove. E devo dire, complimenti per le canzoni utilizzate, tra l'altro. Allora, 333-2688-688, con quale canzone, se avevate bisogno ovviamente di dormire, vi facevano addormentare i vostri genitori, i vostri nonni? Allora, sentiamo la vostra voce.
2: Ciao, meraviglia.
1: Ciao, grazie.
2: Una musica meravigliosa, suonata al pianoforte da Richard Clyderman, pur Adeline, stupenda, la mia mamma me la metteva sempre. Ciao,
1: ciao
2: Sabrina.
1: Ciao Sabrina, guarda, eccola qua. È questa, vero? Ce la confermi? No, perché siamo andati alla ricerca, Sabrina, di quella che la canzone dovrebbe essere stata quella. Spero tu non abbia preso sonno nel frattempo, mi raccomando, mentre te l'abbiamo rimessa. E poi ancora nella nostra mattinata è tornato il momento di ascoltare quelli che sono i vostri messaggi. E allora, prego.
3: Una canzone che mi rilassava tantissimo, sì, quando ero bambino, era la canzone Nel mio mondo ideale di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mm-hmm. Oppure un'altra che, ascoltandola da più grande, forse ne ho capito il senso in maniera diversa, che piaceva tanto ai miei, che l'ascoltavano tanto i miei genitori, era La storia di Marinella di Fabrizio De André.
1: La canzone di Marinella,
3: che ascoltandola dopo non è così rilassante, insomma.
1: Grazie per il tuo messaggio. Ok, quindi queste erano, diciamo, le canzoni utilizzate per farti addormentare. Nel frattempo la nostra ascoltatrice, sì, è questa, abbiamo indovinato. Allora, 3332 688 688, tra poco insomma tutti gli altri vostri messaggi, se volete continuare a dire la vostra, a raccontarci con quale canzone riuscivate a prendere sonno, se mai ce ne fosse bisogno ovviamente di una canzone in particolare. Nel frattempo

mattinata. A proposito di quelle che sono le canzoni che vi hanno fatto addormentare, saluto anche il nostro ascoltatore che ci dice: ciao Radio Company, allora a me cantavano Se bruciasse la città, hai capito? Quindi canzoni che vi cantavano, anche quello, oppure che vi facevano ascoltare per farvi addormentare. Questo e molto altro ovviamente nella nostra mattinata firmata Radio Company. 333 2688 688. Prosegue la nostra mattinata col Jimbo e la

0: mattinata qui in questo 8 agosto con Michela J, con il nostro Jimbo. Allora attenzione, perché stiamo parlando di canzoni che vi permettevano di addormentarvi. E allora torniamo a sentire la vostra voce, però aspetta, perché a proposito di canzoni, visto che in tanti ci avete raccontato la vostra, c'è anche chi dice altro che canzoni, altro che canzoni. Vai Jimbo.
1: Ciao cara. Ciao. Siccome io da piccolo non volevo addormentarmi facevo anche chiasso,
0: ecco,
1: più che cantarmele sì, me le suonavano.
0: Pianoforte, violino, tante cose, tante melodie, insomma, mi pare che accompagnavano le tue serate. Allora, 3332-688-688, dunque, se volete ancora continuare a dire la vostra. Nel frattempo, tra poco parleremo di un sequel meraviglioso, molti siete andati a vederlo, lo so. Ecco, c'è qualcosa che accadrà nel prossimo mese, quello di settembre, proprio, e metti che qualcuno sia interessato, ecco, legato a quel film, e tra poco ve ne parlo.
2: Week and go Radio Company Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia con me Michela J. Allora stiamo parlando velocemente, poi passo, lo so che siete lì curiosi di sapere qual è il sequel di cui stavo parlando. Va bene, alcuni l'hanno già indovinato. Ad ogni modo, gli ultimi messaggi, perché sono veramente tantissimi, a proposito delle canzoni che vi cantavano. Allora recupero il volo. Ciao, io ero in colonia, avevo 6 anni e mettevano Buonanotte Fiorellino di De Gregori. E poi vado a salutare anche Franco da Siderno che dice: purtroppo nessuna canzone per la Nina Nana, insomma siamo in 11 tra fratelli e sorelle, non c'era tempo per i miei genitori. Una buona giornata a te, caro Franco. Adesso torniamo al sequel di cui vi stavo parlando prima. Allora, in molti sarete andati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Tu, Jimbo, sei andato a vederlo? No, neanch'io, l'ho perso, però cercherò di recuperarlo assolutamente. Insomma, è uscita un'iniziativa che unisce l'alta moda, il cinema e la beneficenza, ok? E riguarda per appunto Il Diavolo Veste Prada 2, perché a settembre Christie's organizzerà un'asta esclusiva dedicata ai costumi, per l'appunto, che avete visto in scena proprio durante questo sequel e durante le riprese per l'appunto del film. Quindi, detto questo, se avete non so quali somme da parte, comunque ad ogni modo siete fan del Diavolo Veste Prada 2, avete visto nel film qualcosa che vi interessava, magari all'asta, sai mai che, ok? Asta di beneficenza, ricordiamolo, insomma. Allora, detto questo, io volevo chiedere invece a voi al 333-2688-688 se avesse la possibilità di acquistare, ok, un vestito di un particolare film o telefilm, quale sarebbe? Cioè, c'è qualcosa, un tailleur, non lo so, un vestito magari d'epoca indossato da qualcuno in particolare, ok, che vi piacerebbe avere, indipendentemente insomma dall'epoca storica in cui è stato girato il film o il telefilm? Ce n'è uno in particolare che guarda quel pezzo, lo vorrei veramente.

0: Baby K nella mattinata di Radio Company, ancora un buongiorno, ben ritrovati in questo sabato mattina. Allora, stiamo parlando della possibilità, ok? Provate ad immaginare, avete la possibilità di acquistare, di indossare un vestito che avete visto in un determinato telefilm, film anche del passato. E proprio detto, che bello, vorrei indossarlo. Allora, sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Decisamente la scena di vestito di Basic Instinct di Sharon Stone quando ha messo le gambe,
0: la scena, quella la famosa,
1: insomma, era bellissima. Quel vestito lo indosserei tutte le sere quando vado fuori. È un super vestito, neanche forse vestito era bello, però aveva il suo fascino. Ecco, basta,
0: fascino.
1: Questo. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, una buona giornata a te. Poi vado a salutare anche Benedetta che dice: guarda, l'abito del film Sissi, quello con Robbie Schneider. Ah beh, proprio la Sissi, il film quello degli anni 50 se non sbaglio. E poi ancora c'è una nostra ascoltatrice che ci racconta che il vestito, insomma, che vorrebbe indossare, le piacerebbe per sé, è il vestito di Rossello O'Hara, quello del pranzo alle querce. Cioè, mi piace perché poi cioè, mi specificate anche la scena, capito, legata per l'appunto al vestito che vi piacerebbe indossare o acquistare se avesse per l'appunto la possibilità. E allora continuiamo su questa scia. 333-2688-688. Dunque, se aveste la possibilità di indossare o comprare un determinato abito che avete visto in un film o telefilm, quale sarebbe?

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a chiudere l'appuntamento, queste prime 3 ore e mezza insieme, poi insomma proseguirete con la voce di Joe nella mattinata firmata Radio Company. Però ancora qualche messaggio da ascoltare, vai Jimbo.
1: Ciao Miki.
0: Ciao.
1: Allora io indosserei tutti i vestiti del film Cercasi Susan disperatamente, perché ovviamente c'è la mia mitica Madonna e poi perché proprio ha dei vestiti, e anche Sus the Girl, anche quelli bellissimi. Ecco, di entrambi i film sono i miei vestiti proprio,
0: preferiti.
1: Il mio ideale di vestito.
0: I prefe. Ok, poi vado a vederli. E poi c'è anche chi ci scrive: guarda, non c'è neanche da discuterne, il famoso vestito verde di Jennifer Lopez. Penso tu ti riferisca al famoso video sul finire degli anni 90. Penso sia quel, beh, pellicolo a farfalla, tipo, molto bello. E poi ancora saluto Fausto, a proposito di quelli che sono i vestiti che vi piacerebbe indossare di telefilm o film in generale, Fausto ci dice: guarda, il vestito da Zorro, eccolo lì, vedi? Ecco, anche quello. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio ovviamente come sempre in buonissima compagnia. L'appuntamento con me, Michela Gea, domani con Domenicando dalle 10 alle 13. Vi auguro un buon proseguimento. Dunque, ciao dalla Gea. E adesso invece linea all'informazione, perché direttamente dalla nostra redazione c'è Vittorio Ferro.
2: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
2: Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il governo spagnolo ha introdotto controlli alle frontiere interne, negli aeroporti e nei porti per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura, che entra in vigore dalla mezzanotte di oggi, resta attiva fino al prossimo 7 settembre. Questa decisione segue il rifiuto del governo italiano di accogliere la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere. Questi controlli erano stati reintrodotti dalla Spagna dopo gli eventi di Ceuta. Previsto traffico intenso sulle strade e autostrade per il secondo fine settimana d'agosto, attesi circa 25 milioni di veicoli in movimento a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive e per chi approfitta del fine settimana lungo. In questo momento sulla 23 traffico intenso tra Gemone e Carnia verso nord, traffico congestionato a Ugovizza in uscita, traffico intenso sulla 27 e anche sulla statale Alemagna nel Bellunese, sulla 13 code tra Padova Est e svincolo a 4. A Pordenone un ultraleggero è precipitato venerdì sera a Pasiano di Pordenone, schiantandosi nel parco di un hotel. L'impatto con un albero ha causato l'espulsione del passeggero, un uomo di 65 anni di Pasiano, che è stato sbalzato a terra da circa 10 metri. L'uomo è gravissimo in ospedale a Treviso. Lievi ferite per il pilota, un 70enne di Motta di Livenza, proprietario del veicolo e di un campo volo privato appunto a Pasiano. A Bologna e Modena il lutto cittadino per l'addio a Francesco Guccini. In via Paolo Fabbri un fiume di fan depone fiori e messaggi. La figlia Teresa ha condiviso sui social le immagini della commozione e ha ringraziato tutti. A settembre una cerimonia pubblica commemorativa e stamane a Pavana esequie private. L'attività eruttiva dell'Etna ha causato la chiusura degli spazi aerei a sud-ovest e la sospensione dei voli in arrivo all'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Le partenze già degli aerei già presenti in aeroporto sono invece regolari. La SART, l'azienda, invita i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Lo sport MotoGP si riparte da Silverstone, Marquez il più veloce nelle libere. Mondiali Under 20 di atletica, stamattina la terza giornata di gare, ieri il bronzo dell'azzurra Kelly Dualla a soli 16 anni. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare informati streamo.it.
2: Radio Company News.

un'ora e 44 minuti, altrimenti poi sarà un problema affrontare tre ore, soprattutto capire come si parla questa bellissima lingua, ovvero l'italiano. Amici, buongiorno a tutti, sabato 8 di agosto, io sono Joe in compagnia diciamo di nessun altro, o meglio di Michela J, che se eventualmente vuole rimanere qui per le prossime tre ore a farmi compagnia, perché ne potrei avere davvero bisogno, sarebbe un regalo immenso per quanto mi riguarda, però non importa, cercherò io di fare compagnia a voi fino alle 14 e voi cercherete in un certo senso di farmi capire che ci siete dall'altra parte, perché magari molti di voi proprio in questo weekend, in questo leggermente più fresco weekend, c'è qualcuno che forse ha preso la palla al balzo, ha colto diciamo la palla al balzo e ha detto: sai una cosa, prendo, vado da qualche parte, mi godo il weekend, perché magari le ferie le ho già fatte oppure devo ancora farle, e in un certo senso cerco di godermi questo weekend sicuramente leggermente più fresco rispetto al solito. Non c'è nient'altro da aggiungere, se non appunto che tre ore sono belle lunghe e che quindi ci racconteremo delle cose, proverò a raccontarvi delle cose, ma se volete potete anche voi raccontarmele, quindi 333-2688-688, si incomincia così facendo una piccola pausa, perché a noi piace fare le cose in maniera molto molto comoda. Caffè e si ritorna tra poco. Radio Company. The summer is magic.

Amici, ancora buon pomeriggio da Joe, anzi buongiorno in realtà, perché siamo ancora nel pieno della mattinata. Sarà una mattinata veramente molto molto difficile, ma non vi preoccupate, perché tanto fino alle 14 ci faremo compagnia a vicenda. Allora, a proposito di notizie che molto probabilmente non vi riguardano, però ogni tanto è utile anche acculturarvi un po' dall'altra parte. Per esempio, vi siete mai chiesti che cosa c'è nella salsa barbecue? Che cosa c'è all'interno di questa salsa? Bene, allora, c'è il segreto proprio dietro al gusto amato in tutto il mondo, che poi, amato in tutto il mondo, raga, non lo so, io contro tendenza, per quanto mi riguarda la salsa barbecue a me non è che faccia così tanto impazzire, anzi, diciamoci la verità, è una cosa che tendenzialmente proprio evito, però io sono io e voi siete voi, quindi dall'altra parte ci sarà qualcuno che è amante proprio delle salse in generale, come per esempio quella barbecue. Allora, un po' di storia. La salsa barbecue nasce proprio nelle colonie americane con aceto, sale e pepe. Questi erano i tre ingredienti che venivano proprio mescolati tra di loro per poi ottenere questa strana salsa. La versione moderna invece, quella che magari compriamo proprio nei supermercati o quella che troviamo proprio all'interno dei nostri cheeseburger, hamburger e tutte cose belle, in realtà contiene anche ketchup, aceto, zuccheri e spezie. Ogni regione degli Stati Uniti, quindi ogni, diciamo, stato proprio, ha una sua variante di salsa barbecue con ingredienti tipici di conseguenza proprio di quella regione lì. L'aroma, tra l'altro, quell'aroma affumicato viene spesso estratto chiamato fumo liquido, quindi è sicuramente anche abbastanza facile da preparare in casa e poi tra l'altro ha anche un contenuto calorico da usare sicuramente con criterio. Ecco, una di quelle salse che per quanto mi riguarda io cerco sempre di evitare, però dall'altra parte so che esistono molte persone, per esempio, che amano comprare proprio salse di ogni tipo e tenerle quasi come se fosse una specie di collezione all'interno della propria abitazione. Cioè io, per esempio, vado a immaginare quelle persone che amano mangiare le tartare di carne, no? Ovviamente quando vai a mangiare la tartare di carne vai a mettere un sacco di salsine, un sacco di spezie, e quindi ci sono un sacco di cose che generalmente vanno aggiunte. Io sono una persona, per quanto mi riguarda, che ama le cose un pochino più semplici, cioè non sono quel tipo di individuo che va ad aggiungere 17 cose diverse all'interno di una tartare di carne, ma generalmente si concentra soltanto con una. Quindi se dall'altra parte c'era questo dubbio esistenziale, cioè capire da che cosa è composta la salsa barbecue, spero in un certo senso di aver dato risposta, ecco, a questi vostri dubbi. Adesso Shaggy con In the Summertime.

con Upside Did It Again su Company 11:28. Amici, ancora buongiorno, io sono Joe, dai, fino alle 14 insieme. Tra poco parliamo della mia cosa preferita in assoluto, ovvero parliamo delle sagre. Infatti, numeri alla mano, in Italia ci sono circa 7.900 comuni e 20.000 sagre all'anno, praticamente potete già farli voi i conti, è un numero straordinario, anche perché già 20.000 sono le sagre che si svolgono ogni anno in Italia, e quindi in media significa che oltre 50 sagre al giorno avvengono praticamente durante l'anno. A parteciparvi, come al solito, sono circa, ma proprio come al solito, sono circa 48 milioni di persone, quasi praticamente quante l'intera popolazione spagnola. Poi, tra l'altro, altri numeri, perché a noi numeri piacciono parecchio, sono 2.1 miliardi di euro, è il valore economico fondamentalmente stimato e generato proprio dalle sagre italiane, più del PIL, se pensiamo magari ai piccoli stati europei, e poi a questi si chiaramente aggiungono anche 700 milioni di euro di spesa diretta dei visitatori, gran parte della quali viene proprio effettuata a pochi chilometri di spesa. E se ci pensate, è anche una cosa abbastanza curiosa, perché le sagre alla fine raccontano proprio un'anomalia del nostro paese, no? Cioè, viviamo nell'epoca delle prenotazioni online, dove magari ci facciamo arrivare le cose direttamente a casa tramite Deliveroo, e poi ci sono queste sagre, queste manifestazioni, queste feste di paese che ancora ci attizzano, no? Ci attirano. Quindi c'è proprio questo senso di comunità, il fatto di ritrovarsi in sagra e di rivedersi tutti insieme. Quindi tra poco parleremo di queste, anche perché ho bisogno delle info riguardo alle sagre che conoscete voi. In ogni caso, 333 2688 688, tra poco approfondiamo meglio. Noi facciamo una piccola pausa e

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella! La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

inspiegabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Company.

Company amici, ancora buongiorno, io sono Joe, le 11:38, state ascoltando Company, ovviamente tre ore da passare insieme e ci siamo lasciati poco fa parlando proprio di Sagre. Sagre, patrimonio dell'UNESCO per quanto mi riguarda, Sagre, il posto più bello in assoluto, perché alla fine sono proprio quelle feste, quelle occasioni che in un certo senso ci danno la possibilità di stringerci, no, intorno a quella che è la nostra comunità. E come dicevo prima, rappresenta proprio un'anomalia del nostro paese, se ci pensate, abituati a tutti quelli che sono i comfort, soprattutto quando si parla di cibo, quando si parla di farselo arrivare direttamente a casa, la sagra diventa invece un qualcosa di talmente tradizionale e di talmente diciamo vecchio nelle nostre abitudini che ci piace proprio ogni volta riportarlo fuori, ogni volta rifare queste cose qui, ogni volta ripartecipare a queste grandi manifestazioni, a queste feste di paese, perché alla fine forse alcuni di noi non aspettano altro. In ogni caso, oggi al 333-2688-688 vorrei chiedervi questa cosa qui: facciamo un po' di pubblicità, perché è giusto. Pensando alla vostra città, al vostro comune, un paio di sagre, un paio di feste di paese alle quali tutti noi dovremmo partecipare. Quindi, che ne so, abito a Conegliano e c'è la sagra X, abito a, che ne so, a Vicenza e a Vicenza c'è questa festa paesana molto molto bella dove si mangia tipicamente questo. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, ci dite il vostro nome, ci dite da dove venite, dal vostro comune, insomma, di provenienza, di residenza, e ci dite qual è quella sagra e soprattutto quella, come posso dire, quella festa di paese che ci interessa e alla quale noi tutti dovremmo andare. Sono curioso anche perché secondo me le sagre diventano proprio un qualcosa di figo, anche perché poi c'è la birra che molte volte è scadente, ma non importa, però alla fine sono proprio quelle occasioni dove abbiamo la possibilità di rivedere proprio le persone che vogliamo bene, le persone a cui teniamo davvero molto. 333-2688-688, vi aspetto.

0: un botto le sagre, quindi 333-2688-688, facciamoci anche un po' di pubblicità a queste sagre, no? Quindi nome, da dove venite, il vostro paese e la sagra, la festa di paese tipica, insomma, del comune nel quale abitate. Abbiamo un po' di vocali, sentiamo.
1: Beh, io abito a Rivignano,
0: sì?
1: E c'è Raduno dei Boscaioli.
0: Eh beh, Raduno dei Boscaioli, tra l'altro insieme a Radio Company, se non sbaglio. Poi che cosa abbiamo? Sentiamo.
2: Ciao Radio Company, ciao. Io sono Marco, l'organizzatore del torneo di calcio 5 di Longare.
0: Sì.
2: Ormai è 21 anni che facciamo questa edizione, che si svolge a metà di giugno, e dove in un paio di anni abbiamo inserito anche la festa della pizza.
0: Sì.
2: E questo è veramente un bellissimo contesto, dove nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, la pizza sta andando veramente, veramente bene.
0: Beh, bene,
2: quindi,
0: no? Figo.
2: Un motivo in più per venirci a trovare il prossimo anno.
0: Assolutamente, guarda, figo, anche perché nella mia, diciamo, nel mio passato sono riuscito a fare anche un po', diciamo, il pizzaiolo, e di conseguenza molto molto bello, anche perché c'è la possibilità di provare ogni tanto anche delle pizze in contesti che sono completamente diversi rispetto appunto alle classiche pizzerie. Poi qualcuno scrive: ciao, sono Andrea. Ok, grandissimo Andrea, come va? Tutto bene? Si parla, in questo caso si parla di una sagra che si trova a sagra di Sant'Anna di Tiene, provincia di Vicenza. Si mangia molto bene, la specialità è la polenta e il musso, e quindi l'asino, con annesso torneo di calcetto maschile e femminile di ragazzi sotto i 14 anni, che dura per un mese. C'ha la faccia, raga, del torneo, minchia, come si dice, no? Di fianco tra l'altro al convento dei frati cappuccini, quindi il campo da calcio e il piazzale diventano praticamente un'area grandissima, ovviamente anche con chiosco cocktail e caraffe di birra. Quelle non possono assolutamente mai mancare. Poi tra l'altro una cosa molto bella che in questo caso ha fatto anche questo ascoltatore: sarebbe bello capire anche quelle che sono, diciamo, i best of, no, della sagra, quindi quelle che sono le pietanze, cioè cose che dovremmo assolutamente assaggiare nel momento in cui veniamo a trovarvi nella sagra magari proprio del vostro paese. Quindi 333-2688-688 il vostro nome, ci dite anche da dove venite, e soprattutto ci indicate sagra barra festa di paese che assolutamente dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

0: Mancano 10 minuti a mezzogiorno, noi stiamo parlando di sagre, quindi mi pare anche l'orario praticamente perfetto per parlare di feste di paese, feste tradizionali, poi proprio del comune magari nel quale abitate. 333-2688-688, andiamo avanti perché qualcuno dice: ciao, io abito a Poglianella, c'è appena stata la sagra degli gnocchi, grandissimi, rigorosamente fatti a mano con 8 sughi diversi, carne alla griglia, crauti e fagioli, contorni squisiti, oltre chiaramente alle classiche patatine fritte, che poi sono quelle belle salate, quelle belle, sì, colesterolo, vieni qua da me, non importa. Poi chi viene per la prima volta ritorna ogni anno. Grandissima Laura, tra l'altro, possiamo leggerlo, Laura? Vabbè, se l'hai scritto, insomma, no, l'hai cancellato. Ah sì, incasso a serata di stand 25.000 euro. Beh, è una sagra veramente molto molto grossa e complimenti a voi, sicuramente da non mancare. Poi
1: grande sagra di Macaccari, provincia di Verona, a metà di giugno, feste di primavera, si mangia bene, si beve bene, bella musica, bella gente, si diverte. Ciao a tutti.
0: Ottimo, potresti fare proprio la pubblicità, mi piace. Poi, ciao Gio, mi chiamo Vania, sono da Cavarzare, ma proprio questa sera vado a cena in un piccolo paesello che si chiama San Gaetano. Bisogna tenerli vivi i piccoli paesi. E poi vabbè, ci ringrazia per la compagnia che facciamo tutti i giorni da circa 40 anni. Grazie a te Vania per ascoltarci ogni giorno, da 40 anni tra l'altro. È proprio vero quello che dici, cioè i piccoli paesi, tra l'altro ci sono in Italia dei borghi fantastici e soprattutto magari in quei borghi piccolini accadono delle cose stratosferiche, ci sono delle feste di paese che vale la pena visitare o comunque vale la pena frequentare almeno una volta nella vita. Dai, 333-2688-688, siamo arrivati praticamente alla fine della prima ora, quasi, e stiamo parlando di sagre, quindi messaggi scritti, messaggi vocali, ci dite il vostro nome, ci dite da dove venite e ci dite soprattutto se c'è una festa di paese o una sagra all'interno del vostro comune di residenza che dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

0: ora su Company. Amici, praticamente l'ora di pranzo fino alle 14 insieme, per quanto mi riguarda in pieno hangover, non ve ne frega assolutamente nulla, ma ci tenevo a darvi questa info. Dai che controlliamo l'ora. Mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Weeknd con Blinding Lights. 12:11, amici, ancora buongiorno. Io sono Joe, dai, fino alle 14 insieme stiamo facendo una cosa fighissima, ovvero parlare di sagre, perché a noi le sagre piacciono molto. E quindi vi ho chiesto al 333-2688-688 di dirci, di indicarci, perché alla fine è una cosa che secondo me è utile un pochino a tutti. Cioè, a seconda del vostro paese, del vostro comune nel quale abitate, una festa di paese o una sagra che dovremmo almeno una volta nella vita visitare o comunque frequentare, venire lì mangiare e bere. Quindi andiamo avanti. Qualcuno ci scrive: ciao a Trebaseliche, questa è Maria Cristina. A settembre c'è la Fiera dei Mussi e 842 macchine agricole, appunto per il bestiame anche, ma ormai purtroppo pochi asini, pochi mussi. Ok, poi andiamo avanti. C'è Roberto da Rovigo che dice: ciao company, festa dell'unità a Crespino, provincia appunto di Rovigo. Poi Andrea scrive: agosto grignanese, dal 7 al 17 agosto, quindi cominciata ufficialmente ieri, a Grignano Polesine, sempre provincia di Rovigo, tutte le sere musica dal vivo e stand gastronomico fantastico. Cavolo, figo, ma questo stand gastronomico fantastico che cosa comprende? Giusto un po' per farci le idee, che così capiamo anche che cosa trovare. Poi andiamo avanti. Erika scrive: il Palio delle Contrade con rievocazione medievale a Tregnago il 30 agosto, mi raccomando, venite numerosi. Dai, 333-2688-688, oggi scopriamo sagre, vogliamo sapere quelle della vostra città.

0: Radio Company.
1: Massimo. I nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore, il loro ultimo singolo, anzi la loro ultima collaborazione che non è neanche la prima. Loro sono un grande, grande orgoglio per noi di Radio Company, sono dei colleghi e sono dei grandi artisti. Collaborazione vincente, quella che abbiamo appena ascoltato, sicuramente ce ne saranno altre per il futuro. Le ascolteremo qui su Radio Company. Ancora un buon pomeriggio, chiudiamo così la nostra prima metà.

0: mezz'ora insieme, ma torniamo tra poco. Company. Massimo
1: Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company Radio Company.
4: Massimo. Scavallata la nostra prima mezz'ora insieme, amici. Ancora buon pomeriggio, buon sabato. Io sono Giulia Pego, fino alle 17 siamo insieme, ci facciamo compagnia. Ho anche un sacco di cose da raccontarvi, una su tutte, una piccola curiosità sul disco che stiamo per ascoltare. Un pezzo che, oltre a mettere tanto, tanto buon umore, secondo me, è anche un bellissimo augurio, sia per il titolo, sia per la storia che c'è dietro. Sto parlando di Alfa e Jovanotti, che hanno collaborato in questo ultimo pezzo, ma dietro a tutto questo c'è un sogno che si avvera, un sogno di un bambino che è Alfa, che quando era piccolino sognava ad occhi aperti di conoscere Jovanotti, ma quando era veramente veramente piccolo ha pubblicato anche sui social delle fotografie di lui con questa magliettona con la faccia di Jovanotti stampata. Pensate il salto sulla sedia quando quest'anno gli arriva la telefonata proprio di Giova che gli dice: ciao amico, sei forte, vorrei collaborare. Non so se gli ha detto proprio così. Comunque gli ha detto: voglio collaborare con te, voglio te per il nostro pezzo dell'estate. Una bella storia che ha fatto nascere ovviamente un bel disco. Lo ascoltiamo subito, Jovanotti e Alfa, con questo bell'augurio. Buon vento.
3: Company

0: Company.
1: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Mi stavo chiedendo, stavo cercando un pochino sul web novità o comunque aggiornamenti riguardo un eventuale tour dei pinguini tattici nucleari, così da potervi aggiornare, e invece no. Zero, zero totale. Hanno deciso di prendersi una pausa, di fermarsi un attimo, di prendersi il giusto tempo anche per scrivere nuova musica e ricaricare le pile. Quindi noi nel frattempo ci godiamo i dischi di quest'anno e aspetteremo poi un tour eventualmente l'anno prossimo. Saremo qui ad aggiornarvi. State ascoltando Radio Company, amici e amiche, ci fermiamo un attimo, restate qui. Company.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: e Fabri Fibra con Antidroga, il loro ultimo singolo, ultima collaborazione e ultimo disco della nostra prima ora insieme. Io sono Giulia Pego, ancora un buon pomeriggio a tutti, saremo insieme fino alle 17, quindi restate qui perché abbiamo chiuso la prima ora, ma tra pochissimo torna la musica, cambierà anche genere, un po' più schiappettanti, a tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company.
1: Massimo! Una band fichissima ad aprire la nostra seconda ora insieme in questo sabato pomeriggio d'agosto. Ancora ciao a tutti, come state? Abbiamo ascoltato The Bowser con Magnetic. Pensate che questi ragazzi hanno iniziato, sono giovanissimi, e hanno iniziato scrivendo canzoni per la scuola, per i ragazzi, e oggi si ritrovano con milioni e milioni di ascolti in tutto il mondo. Stanno vivendo un momento pazzesco. Infatti nei prossimi mesi, e questo ci tengo a dirlo, partiranno anche con un tour europeo e faranno tappa anche in Italia. Sarà il 1° novembre, unica tappa nel nostro paese, al Circolo Magnolia di Milano. So che ci sono i biglietti disponibili, quindi se vi piacciono ci tenevo ad aggiornarvi. In attesa comunque del live, li abbiamo ascoltati qui su Radio Company. Ci fermiamo qualche istante, ma la musica è ancora tanta.
0: Company.
1: Massimo!
2: Radio Company.

terra a Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Company.
1: Maximum. Ben ritrovati amici, eccoci di nuovo. Io sono Giulia Pego, state ascoltando Company Maximum. Senza ulteriore indugio, bando alle ciance, ricominciamo con la musica, con una bella tranche musicale che comincia con l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso. Un singolo che parla di amori, quelli scoppiettanti, quelli che ti sorprendono, che da un momento all'altro possono esplodere come quando agiti la Coca-Cola che scheda dappertutto e poi però che magari si riducono anche un pochino in nulla. Che tristezza. Bella però, un bel pezzo che arriva tra l'altro dopo un tour che ha portato Tommy Paradise in giro praticamente per tutta l'Italia, tra palazzetti, tra festival estivi. Questo è uno dei brani che ha suonato di più, sia nei live sia nelle radio ovviamente. Ascoltiamolo subito quindi, primo disco di questa tranche musicale, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Radio Company.
1: Un rifacimento ovviamente di I Like to Move It, Move It, ma in chiave un pochino più schiappettante, in chiave più reggaeton, il disco che abbiamo appena ascoltato, quello di W Sound, J Balvin e Ovi and the Drums, si chiamava Godzilla. Le 3:30 più o meno in questo pomeriggio insieme, ci fermiamo qualche istante, restate qui, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Attenzione, prego!

estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Company. Radio Company.
4: Ritrovati amici, giro di boa. Un'ora e mezza è appena passata, un'ora e mezza abbiamo ancora di fronte a noi. Buon pomeriggio, io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino alle 17 e ad accompagnarvi nella playlist di questo pomeriggio. Ricominciamo con la musica, lo facciamo con una bella collaborazione. Da una parte Merck & Cremont, che arrivano dal mondo dell'elettronica, poi i The Colors, che vabbè, ogni estate tirano fuori un tormentone da anni ormai, uno dopo l'altro, e infine Serena Brancale, che vabbè, ormai anima soul, timbro super riconoscibile. Quindi hanno messo insieme Milano, Napoli e Bari per creare questa bella hit estiva. Il disco è un omaggio a Napoli, al sole, al mare, all'estate, ce lo dice anche il titolo del pezzo. Lo ascoltiamo subito. Merck & Cremont, Colors e Serena Brancale con Partenope.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ancora un buon pomeriggio, amici e amiche, come state? Io sono Giulia Pego, vi sto facendo compagnia all'interno di Company Maximum in questo sabato pomeriggio. Oggi, 8 agosto, è una giornata importante, o meglio, possiamo finalmente godere di una cosa che è successa ieri. Nelle ultime ore è uscito un disco che tantissimi stavamo aspettando da, forse tutta una vita, perché per la prima volta hanno collaborato ufficialmente le due regine, e lo dico con 3G, le regine assolute del pop, Madonna e Kylie Minogue, che sono uscite con un disco insieme. Hanno segnato intere generazioni, hanno attraversato tutti gli anni 80, 90, 2000, sono sempre state veramente alle vette di tutte le classifiche, eppure non avevano mai fatto un disco insieme. Si conoscono, si stimano da un sacco di tempo, anche se tante erano le voci su una rivalità, ma alla fine sono stupidaggini, c'è sempre stata molta molta stima. Vi ricorderete anche quel momento in cui sul palco durante Celebration Tour di Madonna avevano cantato insieme, tutti stavano sperando in una collaborazione. Ebbene, signore e signori, è arrivata proprio ieri. Il pezzo si chiama Love Sensations ed è la versione in duetto dell'ultimo singolo di Madonna, che è uscita proprio quest'anno con il suo ultimo album e si è ripresa al suo trono. Hanno scelto di presentare questo disco dal vivo in anteprima durante un evento speciale ad Amsterdam, facendo impazzire ovviamente tutti, e da ieri finalmente è disponibile ovunque. Ci tenevo a dirvelo, sicuramente lo ascolteremo anche qui su Radio Company.

0: Radio Company.
1: L'ultimo singolo di Noemi. Noemi che, poverina, nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé, non tanto per la musica. Avete visto tutti ormai che durante il concerto si è avvicinata un pochino troppo a bordo palco, presa dall'entusiasmo. Si è ribaltata, poverina, si è anche fatta male. Quindi ha dovuto fermare completamente il tour estivo, nonostante ovviamente il dispiacere e la voglia di andare avanti. Cosa bella però che questa donna non si ferma dopo pochissimi giorni. Intanto l'abbiamo vista e collegata dall'ospedale, che ha fatto anche cose, ha anche continuato a lavorare, ha fatto dei jingle radiofonici, ha fatto veramente di tutto, collegata dal suo lettino d'ospedale, e l'abbiamo anche già rivista in diretta in prima serata in televisione. Quindi cosa le devi dire? Brava Noemi, un augurio ovviamente di prontissimissima guarigione. Noi ci fermiamo un attimo, ma restate qui, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.

0: con Ipiaio, però anche no, è il disco che chiude anche la nostra seconda ora insieme. Di fronte a noi però ce n'è un'altra, quindi ci fermiamo qualche istante, restate qui perché tra pochissimo ricominceremo con Tame Impala e Jenny Dracula.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Siamo ufficialmente entrati, amici e amiche, nella nostra ultima ora insieme. Ancora buon pomeriggio, io sono Giulia Pego, vi farò compagnia qui su Radio Company, a Company Maximum, fino alle 17 per tutti i sabati di agosto. Abbiamo ricominciato con la musica, abbiamo appena ascoltato Raffaele con Ritmo, un pezzo che in realtà è uscito già qualche anno fa, nel 2022, ma continua a essere viralissimo, sia sicuramente perché riprende un disco degli anni 70, quindi lo conosciamo già un pochino tutti, sia perché su TikTok, su tutte le piattaforme, è diventato veramente un successone. E quindi, grazie a questa cosa, l'abbiamo ascoltato anche oggi qui su Radio Company.
0: Company. Massimo.

trovati amici e amiche, buon pomeriggio, state ascoltando Company Maximum, nello specifico la nostra ultima ora insieme. Fino alle 17 ci facciamo compagnia, ancora tanta è la musica e ci ascoltiamo subito un disco, l'ultimo disco di Francesco Gabbani. Lo conoscete tutti, ormai si chiama Summer Funk. Perché questo titolo? Perché non tutti magari lo sanno, ma prima di diventare il Gabbani, quello che conosciamo tutti, di Occidentali Scarma, di Viceversa e di tutti i suoi grandi successi, lui suonava funk, lui faceva funk, blues e jazz, quindi in questo disco ha voluto tornare un pochino alle origini, anche per celebrare questo 2026 che per lui è un anno molto importante, perché sono passati 10 anni dall'album che gli ha cambiato completamente la carriera. Da lì in poi è cominciata tutta la sua storia da grande artista del pop italiano, un artista che non fa solo canzonette ma scrive anche tantissimo, ha scritto brani per artisti incredibili, da Ornella Vanoni fino a Mina, quindi quando c'è la sua firma sappiamo che comunque la canzone è tanta roba. Ce lo ascoltiamo subito, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: chiude la nostra penultima mezz'ora insieme abbiamo ascoltato Madame con il suo ultimo singolo, si chiama Mama non mama. Una cosa molto molto bella di questo disco è che io ho cercato curiosità dappertutto, ma la curiosità principale è quella che non ci sono curiosità. Lei ha detto: io non, per questa canzone non voglio significati nascosti, messaggi da interpretare, riferimenti particolari. No, un pezzo leggero, nato d'istinto, così, estivo, senza pensarci troppo, per goderci un pochino di musica, anche magari leggera. Intanto continua il suo tour estivo e poi vi avviso che da novembre tornerà anche nei club, quindi per chi se la fosse persa quest'estate, da autunno ci sarà il Disincanto Tour, quindi saranno a disposizione ovviamente tutti i biglietti per godersela, quindi 365 giorni l'anno. State ascoltando Radio Company, amici e amiche, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco.
1: Company.
2: Massimo Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
13: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

0: Maximum.
1: Ultima mezz'oretta da passare insieme qui in Company Maximum. Buon pomeriggio, io sono Giulia Pego. Fino alle 17 abbiamo ancora tanta musica da ascoltare. Il protagonista del prossimo pezzo io non lo voglio neanche commentare. Io non ho niente da dire quando si parla di lui. È Bruno Mars. Ogni volta, ogni santa volta che Bruno Mars esce con un disco nuovo è sempre più bello di quello prima. È incredibile. Il suo ultimo singolo, lo stiamo per ascoltare, si chiama On My Soul, arriva anche tra l'altro in un momento molto importante della sua carriera, perché finalmente è tornato con un album tutto suo. Negli ultimi anni non è che è sparito, anzi l'abbiamo sentito in tantissime collaborazioni che hanno fatto il giro del mondo, ma un disco completamente suo mancava da parecchio e finalmente ci sta deliziando. Io non vedevo l'ora e quindi bando alle ciance, ascoltiamolo subito, non c'è nient'altro da dire. Bruno Mars con On My Soul.

ma quanto è bella la radio. Abbiamo ascoltato negli ultimi 10 minuti prima Bruno Mars, poi le bambole di Pezza, poi Lenny Kravitz, per poi tornare a Olivia Rodrigo e chiudendo la traccia con Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Quindi tanta musica, tanti generi, solo amici qui su Radio Company. Ci fermiamo qualche istante, ma tra pochissimo altra musica e soprattutto i saluti ufficiali. A tra poco. Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Another e 54 Ultra con Talk to You qui su Radio Company a chiudere, amici e amiche, il nostro pomeriggio insieme. Io sono Giulia Pego, vi ringrazio per la compagnia fatta come sempre. Ci risentiremo, vabbè, ovviamente domani nel Millennium Mix, ovviamente in diretta lunedì con Snack dalle 11 alle 13, ma ci risentiremo anche sabato prossimo con l'appuntamento di Company Maximum dalle 14 alle 17. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Un abbraccio, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars, Maximum All Stars.
4: Buon sabato, benvenuti qui a Radio Company ad un nuovo appuntamento con musica e notizie che si chiama Maximum All Stars. Salve a tutti da Stefano Ferrari, anche da Jimbo che si occupa della regia. Buon sabato 8 di agosto e ovviamente buone vacanze, buone ferie se le state facendo, se invece se come noi state lavorando, beh, buon lavoro, qualcuno purtroppo deve pur farlo. Allora, tre notizie anche oggi, cominciamo con la prima e cominciamo parlando di Bernie Taupin, che è noto per essere l'anima gemella artistica di Elton John, colui che ha scritto le parole delle canzoni di Elton. Il paroliere britannico, tra l'altro, sta per pubblicare anche il suo primo album a distanza di 28 anni dall'ultimo, ma tra i suoi impegni anche i lavori al prossimo album di Elton John, che, stando a quanto da lui rivelato nel corso dell'intervista, dovrebbe essere pubblicato all'inizio del prossimo anno. Ha detto: l'ha scritto in un modo completamente diverso, semplicemente a causa del suo problema alla vista, perché non riesce a leggere i testi se sono sul pianoforte, quindi in pratica ha creato delle basi strumentali e me ne ha date tre o quattro dicendo: puoi farci qualcosa? E io ovviamente ho contribuito, ma ha anche lavorato con un paio di altre persone, il che è fantastico. Quindi avremo un nuovo lavoro di Elton John a inizio, speriamo, del 2027. Nel frattempo lo sentiamo con Sad Songs.
3: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Metal Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars. Ancora buon sabato, buon pomeriggio e bentrovati qui su Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Dopo la dichiarazione del suo portavoce, Ariana Grande ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare in prima persona i motivi che l'hanno spinta a prendersi una pausa dalle scene. Ha detto: l'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva o dettata dall'istinto, è stata una decisione ponderata, un piano che avevo elaborato in silenzio molto tempo fa, una scelta fatta con cognizione di causa e consapevolezza. Bisogna stabilire dei limiti, gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa e inoltre questa può essere e continuerà ad essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa. Questo è ciò che porterò sempre con me, perché il resto di quella merda non mi appartiene e non me lo porto, e volevo che lo sentiste da me. Quindi spiega, ma in realtà spiega fino ad un certo punto, Ariana Grande, che sentiamo comunque con la sua Problem.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Company. Massimo.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company all'interno del Company Maximum. Con me Viviana, buona serata, buon weekend, buone vacanze se siete appena partiti, perché la maggior parte degli italiani ama proprio il momento clou dell'estate, quindi metà agosto, poco prima. C'è poi chi è tornato, lo so, è dura, è difficile tornare dalle ferie, però ci siamo noi con la musica che magari vi facciamo anche ripercorrere i momenti belli che avete vissuto. Marco Mengoni, tra l'altro, ha mostrato anche un po' di foto della sua casa milanese, molto carina, in particolare della cucina dove lui ama preparare, sperimentare piatti e pietanze, dai dolci ai primi, ai secondi. Non tutte gli vengono benissimo, però di sicuro ci diverte, si diverte, così come facciamo noi, e rimaniamo qui fino alle 22, quindi state con me, a tra poco.
1: Massimo. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company! Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Laurent Wolf, No Stress su Radio Company. No, lo stress proprio in questo periodo noi non lo vogliamo. Solo cose belle, solo cose rilassanti, possibilmente vacanze, poco lavoro, proprio come ci scrive Giulia. Eh sì, perché su Instagram ci scrivete, ci mandate i vostri messaggi ed è bello ascoltarvi, è bello sentirvi, è bello condividere anche le vostre esperienze, perché la nostra pagina social Radio Company su Instagram è fatta anche per questo. Eh sì, Giulia ci dice che se ne sta andando in montagna a prendere un po' di fresco. Noi vorremmo essere lì con lei in questo momento, considerato tutta l'afa che abbiamo accumulato, però brava Giulia, stai andando in montagna a rilassarti con Radio Company in sottofondo e noi ci siamo. State con noi, adesso c'è Somber con My Body Isn't Ready. My body.

0: Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind su Radio Company. Io sono Viviana, è bello accompagnarvi in questa serata in cui magari state in un bel posto, siete felici, state viaggiando. Noi siamo la vostra colonna sonora e ci potete ascoltare non solo in macchina, in FM, ma anche se siete a casa, quindi attraverso la nostra app Radio Company, la scaricate sul vostro smartphone e ci ascoltate veramente da qualunque posto nel mondo. Quindi anche se vi state allontanando parecchio, noi siamo sempre con voi, non vi molliamo mai, né di giorno né di notte. Oggi ci sono io, rimanete qui perché tra poco ancora tanta musica all'interno del Company Maximum in questo sabato sera.
1: Company, Company,

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Madonna con Wet Girl Wasted, il nostro successo del presente, sta andando fortissimo anche quest'anno, ha tirato fuori questa perla che ha fatto impazzire i ragazzi di tutta Italia. Dal passato Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun, un intramontabile, perché è proprio vero, noi ragazze vogliamo sempre divertirci, soprattutto d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Bruno Mars, On My Soul su Radio Company. Bruno Mars che ha fatto dei concerti a Londra che hanno fatto un pochino discutere, perché sono stati venduti dei biglietti solo audio, audio only, 70 sterline circa, per andare al concerto e non vedere nulla, sentirlo soltanto. Voi lo fareste? Ma forse a questo punto meglio sentirlo alla radio, in particolare su Radio Company.
0: Company. Massimo.

tutti, sono Viviana. Finalmente è arrivato il weekend, lo so che tanti di voi lo stanno pensando, finalmente ci si può riposare, finalmente sono arrivate le vacanze e ci sono io questa sera fino alle 22, Company Maximum proprio con me. Viviana, come state? Come va? Dai, io spero che questa estate 2026 ce la ricorderemo non solo per il grande caldo, ma magari perché ci sono capitate delle cose molto belle, delle cose divertenti, quindi facciamo anche tante foto in modo da ripercorrere poi i momenti più belli della nostra vita, che comunque rimangono anche nella nostra memoria, per fortuna. Ci sono anche le canzoni, non abbiamo trovato ancora il tormentone del 2026, però di pezzi interessanti ce ne sono davvero tantissimi, tra cui Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: questa puntatona di anni 90, come già ben sapete, che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto degli anni 90, quindi alzate il volume della vostra radio, autoradio, qualsiasi cosa avete sotto mano, insomma, con la quale ci ascoltate, Paul Van Dyck su Fallen Angel 98 su Deviant.
1: Radio Company, Energia 90.

0: al grande mitico Paul Van Dyk si conclude questa puntata di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, un appuntamento è al prossimo venerdì.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Company. Radio Company presenta Fluido, Fluido. Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit version, la musique, Stefano Conte.
9: Like he woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start and we left it in fractures. I would have done anything.